Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sì o tradire. L'ho sentita parlare dei Vangeli plagiati. Che stupendo Tarkovsky e la sua

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

e a quelli che come lui hanno creduto le parole perfette e alle dighe per togliere la sete e al mio maestro elementare che mi parlava delle stelle e del rispetto per chi giudica e dell'amore per chi non ha niente, ma io sono molto più veloce

l'hanno preso nel mare. Ma è morto in ospedale.

non aveva niente di male, non aveva alcun male, ma è morto lo stesso. Ma in che paese viviamo? Dimmelo tu, in che paese viviamo? In che paese viviamo? Ti ho visto in TV, Francesco, legato a...

Sono rimasto impressionato dal suo comportamento. Una persona come lei è venuta su col Vecchio e con il Nuovo Testamento, e li conosce almeno come io conosco Topolino. Non è stato carino che proprio lei, certo dotato di grande sensibilità, mi avesse interrogato con tale superficialità da ridurre quasi a un quiz televisivo.

tesoro, rispondi a una domanda: chi vuoi più bene, tu, papà o mamma? Mamma mia, che stress, che imbarazzo. Come si fa a non capire che è una domanda deleteria, che da sola può segnare una svolta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

It'll be me, I can decide.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e apriamo questo mese di maggio tornando a bussare ad una label italiana che spesso mette lo zampino in questo viaggio radiofonico. L'ho fatto di recente con la puntata monografica dedicata ad Andrea Chimenti, dunque linea a David Bonato, voce ai corridoi della Vurek Music Label.
3: Ciao a tutti, Vurek Music Label si scrive VREC, è un'etichetta discografica indipendente nata nel 2007 ed ha un obiettivo principale: promuovere la musica che vale, ovvero musica di qualità, musica fatta con emozione, musica vera, musica fatta come si deve. Questa è la linea di principio che negli ultimi anni abbiamo portato avanti sui nostri social, sul nostro sito, su tutto quello che è la nostra comunicazione. Questo perché lo abbiamo visto, la musica che cosa sta diventando e forse sarà sempre peggio. Cerchiamo di preservarne i valori, valori che poi vengono incisi su vinili, prettamente, CD ancora, perché comunque è un supporto ancora molto valido. Abbiamo fatto anche delle musicassette, sono molto molto interessanti, quindi artisti di un certo tipo, con un certo spessore, che hanno delle cose da dire. Quindi Vurek ha questo obiettivo da quasi 20 anni, cerchiamo di indirizzare e di proporre progetti sia già affermati sia completamente nuovi, perché comunque c'è anche tanta musica nuova, tanta musica interessante. Lo facciamo comunque in questi anni con una distribuzione indipendente, ci affidiamo ad Audioglobe, anche se comunque tante esclusive, vinili colorate, edizioni autografate, numerate, sono sul nostro store ufficiale che è www.vurek.it. Trovate dagli ultimi lavori di Andrea Chimenti, Giulio Casale. Per quanto riguarda il rock d'autore, abbiamo band come i Karma, i Casablanca, gli Elephant Man. Per quanto riguarda il rock in italiano, rock vero, musica che comunque vi toccherà l'anima. Questo è quello che cerchiamo di fare. Seguiteci sui nostri social, iscrivetevi alle newsletter, perché sono ancora più fondamentali rispetto ai social, e provate a dare un'occhiata alla nostra etichetta. Siamo sicuri che troverete dei prodotti nuovi, diversi e sicuramente di qualità.
1: Grazie, grazie David, grazie per il lavoro encomiabile che porti avanti. Dal catalogo della Vurek, come sempre, trovate tutti i link dentro i post e sul blog di Trans Europe Express. Dicevo, dal catalogo scelgo due dischi e parto da una voce che per me ha sempre significato molto, almeno nelle percezioni visive che avevo della provincia italiana e del suo suono. Mi fermo finalmente a parlare con Giovanni Scuderi, DNA e colonna portante prima di Nadie e poi di una riconfigurazione di questo progetto che oggi porta il nome di La Classe Dirigente. Si intitola Termini per una resa e questo vinile noi lo consumiamo e partiamo proprio da qui a Trans Europe Express. C'è La Classe Dirigente, c'è Giovanni Scuderi. Ciao Giovanni.
4: Ciao, ciao, ben trovati.
1: Ciao, come stai? Come stai?
4: Bene, siamo sempre a suonare.
1: Beh, tra l'altro stiamo registrando in questo momento dell'anno in cui è tornato finalmente l'inverno, Allora, tu non sai che piacere enorme, te lo dicevo fuori onda e te lo dico ora mentre stiamo registrando. Io adoro la provincia italiana, la notte dentro la provincia italiana, sai, quelle strade un poco di periferia, quei bar che sembrano fermi ai 70, ti dice niente questa frase? La gente che si conosce tutta, poche luci, poche cose da fare, poca trasgressione, abitudini, no? E se tutto questo dovesse per me avere un suono, per me e la bionda degli Abba.
4: Ah,
1: è un pezzo, Giovanni, che io conosco a memoria.
5: Stiamo parlando di un'altra facciata della tua vita, che sono i Nadie. Ma come fai a spiegargli che ha sbagliato religione proprio come l'hai sbagliata tu? Mamma, quanto mi piace quella canzone.
4: Sono felice, più che altro perché sono dei brani che raccontano, come dici tu, anche un po' la

0: confusione fondamentalmente.
1: Certo, certo.
0: Anche nel videoclip non facciamo vedere, c'è un videoclip che è molto bello. Fatto
1: anche quello è molto, nostro... molto provincia.
0: Sì, esatto,
1: molto provincia,
0: esatto.
1: Molto provincia, ed è un'ambientazione che adoro. Ma oggi la classe dirigente, in ADE, in qualche modo cambiano faccia, cambi faccia, ma forse neanche troppo. Perché si cambia faccia? Perché si cambia nome?
0: Beh, noi abbiamo avuto un lutto gravissimo nel nostro organigramma. Insomma, il nostro produttore, che è Tony Carbone, bassista di De Novo, che è mancato improvvisamente, e noi stavamo lavorando a termine per una resa, che è il disco che poi è uscito per Virec, che parleremo dopo.
1: Sì, sì.
0: E improvvisamente, insomma, Tony è un nostro, diciamo, fratello proprio.
1: Non lo sapevo.
0: Tra l'altro era poi in un momento anche Tony molto, molto importante della sua carriera, perché era diventato produttore di Carmen Conce, produttore di Alex Britti, di tanti altri.
1: Caspita.
0: Quindi niente, lui era proprio ed è morto mentre suonava, quindi una cosa incredibile per noi. Esatto, abbiamo purtroppo dovuto scegliere due opzioni: o appendere la chitarra al chiodo e dire vabbè basta, perché insomma eravamo al centro della produzione, quindi stavamo facendo le voci, quindi lui se n'è andato con le mie canzoni in testa. E per noi ripeto era un fratello, cioè io lo sentivo 3 o 3 volte al giorno, quindi una cosa proprio spaventosa. E allora niente, abbiamo deciso a quel punto di voltare pagina. Poi sono una persona abbastanza ambiziosa nell'ambito poi di ciò che mi accade, cioè io rilancio sempre quando una cosa, diciamo, non va come deve andare, e quindi abbiamo poi chiamato Roberto Vernetti, che insomma tutti sanno chi è, insomma uno dei produttori più importanti in Italia, e quindi l'abbiamo chiamato in Cambogia e lui è tornato, tornato dalla Cambogia. Ha finito questa produzione che poi è andata pubblicata. Però la classe dirigente, appunto, è un altro nome che abbiamo voluto dare a chiudere un capitolo, ecco.
1: Okay.
0: Perché poi tutto un suo significato, ecco.
1: Poi ci arriviamo, perché anche il titolo secondo me apre tantissime chiavi di lettura, però in breve questi suoni mi hanno molto, molto colpito. Non sapevo la storia di Tony, Pelle d'Oca, insomma. In questo disco c'è da riconoscersi tanto, ma quando consumai la bionda degli Abba di quella storia, del lato A di questa vicenda, dissi vabbè, sorpassare, duplicare o comunque riconfermarsi dopo un brano simile, per me ovviamente ardua come impresa, l'hai fatto, perché secondo me in questo disco conosci te stesso, che secondo me è la bandiera di questo disco, sia anche un po' a livello testuale che di concept. Ma che brano è, ma che bello. Ma arriviamo alla domanda iniziale per chiudere, perché se tutto come scrivi, come canti, è specchio di noi stessi, anche questa canzone, come dici, quindi perché cambiare nome e identità?
0: Ma perché non, in fondo l'identità non c'è, non esiste, cioè fondamentalmente noi veniamo al mondo e prendiamo identità. Ma io in questo momento faccio Giovanni, ma non sono soltanto Giovanni, e questo è quello che è la presa di consapevolezza che io nel mio percorso ho avuto. Per questo cominci tu a pensare che non c'è il duale, e a questo punto si apre uno scenario immenso.
1: Sì.
0: Perché ti dico questo? Perché se io dico Giovanni pensa che mangiare con le bacchette è sbagliato, ma se Giovanni va in Cina mangia con le bacchette, è giusto?
1: Certo.
0: Allora cos'è giusto e cos'è sbagliato? Non c'è giusto e sbagliato, c'è l'identità. Quindi io faccio in questa matrix Giovanni,

0: ma in realtà io non sono soltanto Giovanni, perché se io alzo gli occhi e guardo il mondo nella sua sfericità, diciamo
1: Sì.
0: così, perché ecco proprio vedo tante altre culture, tante altre cose, quindi la mia identità si perde. E allora questo disco è un occhio sul mondo, in realtà, dove non esiste bene, male, alto, basso, freddo, caldo, ma esiste probabilmente qualche parola più alta che non è il duale, come la consapevolezza e la coscienza, e poi lì a quel punto, in base alla tua consapevolezza, puoi eventualmente giudicare. Quindi la classe dirigente perché si chiama così? Perché è un organigramma che sta sopra le parti, che sta sopra la politica, le strutture economiche, sociali, culturali. Quindi è un osservatorio che guarda questi fatti con un certo distacco, senza giudicare, ma semplicemente raccontare in modo verista i fatti, le persone, ma soprattutto i sentimenti che li muovono. È questo. Quindi.
1: Conosci te stesso, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Giovanni Scuderi, grazie. Alla
0: Grazie,
1: classe
0: grazie
1: dirigente.
0: Paolo. Grazie, grazie. Alla prossima.

0: Questa era Conosci te stesso, brano che campeggia dentro Termini per una resa, il disco della classe dirigente. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, sempre dentro i corridoi della Wreck Music Label, altro disco, altra corsa. Il buio, la luce, il conoscersi, si disvelano verità e lui ha sempre cercato di fare questo nella sua carriera, nelle sue composizioni, lontano volutamente dai riflettori di scena, dalle luci finte del sistema. Figura di riferimento per tanta scena davvero underground, davvero importante, gli After Hours è solo uno dei tanti passaggi importanti della sua carriera, si intitola A luci spente ed è il nuovo disco personale di Giorgio Ciccarelli. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Come stai innanzitutto?
1: Diciamo che sto bene. Il mondo è in fiamme, ma io sto bene, diciamo.
0: Senti, tu lavori in un negozio di dischi, mi hai detto.
1: Sì.
0: Ma ti prego una breve fotografia, perché è una roba che oramai non si sente più. C'è una roba, tra l'altro, un manifesto di resistenza culturale meraviglioso.
1: Sì, lavoro in questo negozio part time di vinili.
0: Pensa a te.
1: In cui si trova veramente di tutto, quindi è una pacchia proprio.
0: Mamma mia, immagino.
1: Devo dire che ho scoperto cose nuove che non avrei potuto neanche immaginare, perché appunto di solito quando ascolti le cose c'è questo maledetto algoritmo che ti porta sempre tuo territorio, per cui cercare di scoprire altre robe diventa difficile.
0: Certo.
1: Invece in questa maniera sono portato ad aprirmi.
0: Bellissimo, tra l'altro la stessa ragione che mi porta in radio ogni settimana. Senti, io amo molto indagare da vicino le ragioni dei dischi, i testi, anche se in questo caso dovrei chiedere molto a Tito Faraci, che insomma è la firma che ti accompagna in questo lavoro.
1: Esatto.
0: Tu che rapporto hai con le parole degli altri in questo caso? Come le canti, come ti approcci, come le custodisci?
1: Ma guarda, devo dire che con Tito è nata una collaborazione davvero davvero speciale. Di sapere che io in tutti i gruppi in cui ho cantato ho scritto i testi, quindi sono anch'io autore. Poi
0: certo.
1: C'è stato un momento quando stavo facendo il primo disco, Le cose cambiano, del 2015, in cui ho sentito il bisogno di avere un altro sguardo, perché diciamo che venivo da un periodo non semplicissimo e ero focalizzato fin troppo su certe tematiche, e allora la cosa mi stava un po' stretta. Ho incontrato Tito, così ci siamo rivisti dopo 20 anni che non ci vedevamo, e niente, ci siamo proprio ritrovati come se non fossero passati quei famosi 20 anni.
0: Che bello.
1: E mi è sembrato naturale, dopo che in realtà mi aveva detto cosa faceva, qual era il suo lavoro, mi è sembrato logico chiedere a lui se aveva voglia di aiutarmi a concludere i testi del primo disco. Il primo disco è andata così, quindi un po' di testi sono miei, un po' suoi, mentre dal secondo in poi sono tutti completamente suoi, okay, perché abbiamo trovato questo equilibrio, per cui quello che scrive lo sento e lo faccio intimamente mio.
0: I suoni di questo disco, come li hai scelti? Perché in realtà, appunto, ci sono momenti di, anche se vuoi con tutte le virgolette del caso, di pop, ma anche di post rock, anche tante cose abbastanza lisergiche.
1: Certo.
0: Hai accolto i testi per raccogliere i suoni? Avete fatto cose scisse, poi le mettiamo assieme e vediamo che succede?
1: Sì, sì, è stato, cioè, per quanto riguarda i testi,
0: sì,
1: è stato un lavoro proprio separato.
0: Okay.
1: Lui faceva i testi, Tito faceva i testi, io facevo la musica, io okay. non sapevo nulla di quello che lui stava producendo e lui non sapeva nulla di quello che stavo producendo io.
0: Okay. Vedi?
1: E a seconda del testo, poi alcuni pezzi sono nati proprio leggendo il testo. Perché mi davano certe sensazioni, certe emozioni, sono andato da quella parte. Ho pensato forse questo testo potrebbe stare molto bene in quel pezzo che avevo fatto,
0: okay.
1: E quindi così. Mentre i suoni, guarda, sono nati semplicemente dal gusto, cioè
0: okay.
1: io devi sapere che dopo il terzo disco e dopo un tour per promuovere quel disco, io avevo deciso che basta, era giunto il momento di dire stop, e perché la situazione, soprattutto del live, era e attualmente è drammatica,
0: sì, sì,
1: non
0: sì,
1: c'è più un
0: sì.
1: posto dove suonare, cioè fare il musicista è diventata una missione, cioè voglio dire, il musicista ha un livello medio-basso come sono io, cioè nel senso che ovviamente se riempi gli stadi è differente la questione, però per artisti del mio calibro diciamo che non c'è più un posto dove suonare. Allora, niente, mi sono preso un po' di pausa, dopodiché diciamo che il morbo della musica mi ha ripreso e ho iniziato a fare canzoni senza uno scopo principale, uno scopo, un obiettivo. Cioè,
0: sì.
1: Volevo fare canzoni e per cui non avevo neanche un'idea di produzione. L'idea okay. di produzione era okay. il mio okay. gusto, e quindi
0: è andata così.
1: Sono andato avanti per questa strada.
0: No, mi facevo anche qui altri film, altri tracciati, perché per esempio Peccati è
1: sì.
0: un mantra, come il suono, come la scrittura di questo brano, il lungo finale strumentale, però poi nel sì. disco arriva Dovunque sia, ovunque vada, che è il brano che ho scelto, che mi piace tantissimo, a proposito di Chiara Ciccarelli, e spezza un po' il mood, almeno musicalmente c'è tanta aria,
1: sì.
0: luce maggiore.
1: Sì, sì, è vero, è un territorio quello che non avevo mai esplorato, anche quello degli archi,
0: sì.
1: mi sono trovato così, cioè non c'è un vero motivo,
0: okay,
1: anche,
0: okay.
1: Il testo il testo mi ha spinto anche ad avere quest'aria non so se positiva, però è aperta,
0: okay.
1: Per cui è venuto così e non ho messo limiti
0: ed è venuto bene. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Giorgio, grazie di cuore.
1: Figurati.
0: Per essere stato con noi qui a Trans Europa Express.
1: Grazie a tutti voi, ciao.

E questa era Dovunque sia, ovunque vada, il brano che campeggia dentro A luci spente, il nuovo disco di Giorgio Ciccarelli. Grazie a lui, grazie alla classe dirigente, grazie a David Bonato, la Vurek Music Label, per essere stati con noi. Settimana prossima Transeuropa Express torna sfogliando un'altra label, ma soprattutto un progetto tutto dedicato alla violenza di genere. È uscito il nuovo 45 giri, il nuovo capitolo di Lady Day, e io non posso mancare l'appuntamento. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Buonasera a tutti da Francesco Vibone, benvenuti su Radio Start a un nuovo appuntamento con Pop Tones per questo martedì 5 maggio, primo appuntamento proprio per questo mese, che è il mese che ci porterà definitivamente nella stagione estiva.

come sempre Pop Tones è un programma che vi farà ascoltare nei suoi minuti un pochettino quelle che sono le novità, soprattutto parliamo di singoli, anche se a volte vi facciamo ascoltare anche qualche album track. E, come sempre, un programma che fa del nuovo il suo DNA, iniziamo però con la tradizione che è quella della nostra copertina. La nostra copertina è come sempre una cover, di solito una rendition piuttosto recente, di brani che possono avere invece tanti anni e così. Non c'è una vera e propria regola. Praticamente Roberto Carlos Lang, meglio conosciuto come Helado Negro, ha sempre degli impegni affascinanti. La sua carriera discografica ci sta sempre così, in qualche maniera sorprendendo. Da quando ha pubblicato il suo EP lo scorso autunno, The Last Sound on Earth, è apparso in brani molto diversi tra loro, da Irreversible Entanglements a Vines, e oggi ci propone una cover di un vecchio successo di soul psichedelico di quella grandissima formazione che portava il nome di Sly and the Family Stone. Eravamo nel 1967 e quel brano si chiamava Dance to the Music. Adesso si chiama nella stessa maniera, ma scritto in maniera più giovanile, con il tu e il ta, classico americano in slang. Quindi Dance to the Music, questa è la copertina per questo martedì 5 maggio 2026, a parlare di Francesco Pipone. Naturalmente questa è Radio Start e lui appunto è Helado Nero.

E questa era quindi la nostra copertina del Pop Tons di questa sera, di questa settimana, prima settimana di maggio per il nostro programma. Dopo di me, come sempre, alle 22.45 ci sarà Attilio Pagliaro con il suo programma Underground. Più tardi vi diremo un po' di che cosa tratterà il buon Attilio. Intanto siamo sentiti questa versione abbastanza funky, affascinante, del vecchio pezzo di Sly and the Family Stone da parte di Eladio Negro, una sorta di vaporwave. Eladio racconta: ho amato Sly Stone la prima volta che ho sentito questa canzone, spero che questo pezzo vi inviti ad ascoltare tutto ciò che ha fatto, perché insomma bisogna ballare al ritmo della musica. Insomma, ragazzi, la discografia di Sly and the Family Stone, almeno insomma, sono degli album fondamentali che bisogna ascoltare assolutamente, quindi non possiamo fare altro che sottoscrivere il pensiero di Eladio Negro ed essere d'accordissimo con lui. Ma noi intanto entriamo nel vivo del nostro programma, continuiamo con la musica, con un altro ritorno molto gradito. Sto parlando del giapponese Cornelius, che torna con la sua prima nuova uscita discografica dopo diversi anni. Un nuovo capitolo con la Hit Your Own Ears Recordings. C'è un nuovo singolo, anche questa una cover di Yumenemi, pezzo originariamente pubblicato nel 1989 da uno dei cantautori più iconici del Giappone, Yosui Inoue, ed è un classico cult della musica balearica. Quindi ci andiamo ad ascoltare questa rivisitazione singolare fatta da Cornelius, che unisce in questa traccia la sua caratteristica produzione in stile college, dettagli ritmici intricati, elettronica sfocata con un'inflessione tropicale cadenzata. Tutto questo per ottenere un brano vorticoso e inebriante che ben si addice al titolo, che si possiamo tradurre approssimativamente come sognare, ma ve lo ripeto in giapponese Yumenemi. Lui, signore e signori, è Mr. Cornelius.

Keigo Yamada, meglio conosciuto come Cornelius, polistrumentista e producer giapponese, davvero una splendida traccia, questo suo ritorno sul singolo Yumenemi, bellissima, davvero bella. Anche questa una cover, quindi una sorta di copertina bis per questa sera, per questo programma di Pop Tones, di questo primo programma di maggio. Ebbene, era da un po' che non sentivamo Cornelius, questo è un grandissimo ritorno, un personaggio che recentemente ha trovato un rinnovato interesse per il suo lavoro, ha avuto dei pezzi virali su TikTok, poi Rosalia ha inserito Typewright Lesson, che era una B-side tratta da uno dei singoli presenti nell'album del 97 Fantasma. Ebbene, Rosalia ha inserito una sua playlist di Vogue dedicata ai perfetti di tutti i tempi in occasione del Met Gala. E qui se ne è riparlato di Keigo Yamada e lui pronto ci ha regalato questa splendida, sognante nuova traccia. Io sono davvero proprio felice di questo ritorno stupendo, almeno per quanto mi riguarda. Ma parlando di pop e futuro, una che si può definire sicuramente una futurista nell'ambito della musica, il nuovo soul, R&B o pop che dir si voglia, è Kelela. Anche lei è tornata da poco, lo scorso mese, con un singolo, Idea One, brano che dovrebbe essere l'opening track del suo nuovo album in uscita quest'estate, il primo disco dal 2023, l'anno di pubblicazione di Raven. Ebbene, questo nuovo album dovrebbe chiamarsi New Avatar e vanterà collaborazioni con artisti come Pink Panthers, Foshi e AK Paul. E c'è anche già un nuovo singolo, è uscito proprio oggi, porta il titolo di Lincoln B. Lei è bella, quanto brava Kelela.

Bene, bene, bene, questo è il nuovo singolo di Kelela che, ricordiamo, vedrà il suo nuovo album pubblicato, dovrebbe essere il 10 luglio la data di pubblicazione. Intanto questo Link and Be, come l'altra traccia, Idea One, è prodotta da Oscar Scheller, producer molto attenzionato negli ultimi tempi, che poi ha guadagnato una certa popolarità grazie al suo lavoro con Pink Panthers, che non a caso sarà fra le ospiti del nuovo album di Kelela. Il pezzo che abbiamo sentito è costruito attorno a un intricato riff di chitarra, accompagnato poi anche da un video molto interessante, e racconta Kelela: non è difficile essere coraggiosi, è più facile rivelare troppo. Tutto quello che so e che ho spianato la strada sottopagata. Queste le parole di Kelela. Restiamo in ambito, in qualche modo, se vogliamo, di un utilizzo moderno, futurista dell'elettronica. Lui ci sta proprio giocando, ma d'altra parte è sempre stato tanto tempo davanti a tutti. Sto parlando di Mr. Peter Gabriel, un nuovo singolo che ci avvicina al nuovo album. Questa è la Bright Side Mix di Won't Stand Down, Peter Gabriel.

E questa era Won't Stand Down, nuovo singolo di Peter Gabriel, che ha pubblicato questo pezzo dal forte contenuto politico. Secondo lui mira a incoraggiare una qualche forma di attivismo. Il brano farà parte del suo nuovo disco /High, undicesimo album in studio, seguito di Hi Ho del 2023. Ogni brano, come vi ho detto anche nelle scorse settimane, ha un mix Bright Side e uno Dark Side, pubblicato in concomitanza con la Luna Piena e la Luna Nuova. Finora sono usciti singoli con regolarità ogni mese: Been Undone a gennaio, Put the Bucket Down a febbraio, What Lays Ahead a marzo e Till Your Mind is Shining ad aprile. L'ultimo brano è stato svelato nella versione Bright Side e si presenta come una canzone appunto incoraggiante, che cerca di spingere una qualsiasi forma di cambiamento nel mondo. L'artwork della canzone proviene da Shireen Nesheet, dalla sua opera Fate, dopo che Peter Gabriel ha scoperto il suo lavoro negli anni 90. E il Dark Side Mix della canzone chiaramente uscirà più avanti in occasione della Luna Nuova. E intanto andiamo a concludere questa parte di Pop Tones con Nia Archives, pioniera della scena musicale jungle, che ha confermato l'uscita del suo nuovo album Emotional Junglist, prevista per quest'estate. La giovane star inglese è nata a Bradford, cresciuta a Leeds, e farà seguito al suo iconico album di debutto Silence is Loud del 2024, con questo secondo lavoro in uscita appunto il 24 luglio. Album che includerà il recente singolo Danger e poi un ultimo brano, Boys in Blue, una traccia catartica che rievoca la fine di una relazione condivisa insieme all'annuncio. Scritto nel corso del 2025, questo Emotional Junglist conterrà 15 tracce, realizzato in collaborazione con il grande producer James Ford, con Heta P. Flynn e Julia Michaels. Tante collaborazioni, tra cui quella con Georgia Smith e quella con Sampha. Intanto ci andiamo ad ascoltare questa Boys in Blue, le Nia Archives.

0: Radio Start Keep in touch.
1: Il jingle ci ricorda che abbiamo messo alle nostre spalle la prima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 5 maggio 2026, e continuiamo con la nuova musica. Ci sarà un debut album per i Vorex Angel che troverà già dentro un singolo davvero molto, molto interessante, direi quasi sorprendente, che ci andiamo ad ascoltare. Una band davvero, davvero molto interessante, che trae ispirazioni da leggende giapponesi come High Rise, Mainliner e Release The Nude, e per questo lavoro si allontanano dal rumore di quelle band e si avvicinano invece a una sottile dualità di realtà come White Heaven. Nuovo album che piega il fuoco al loro controllo invece di cavalcarlo come una forza della natura. Qui il calore è destinato a essere domato piuttosto che resistito. Primo singolo dal titolo Oki's Song Part 1 lo dimostra chiaramente, un brano che si addentra più a fondo che mai nelle acque del pop, lasciando che archi malinconici si scontrino con il suono pizzicato della chitarra, con un ritornello ondeggiante che emerge prima che l'assolo bruciante, ragazzi sentitelo perché è davvero pazzesco, di Kunal Prakash di Silver Synthetic metta alla prova la solidità del brano. Insomma, tornano a suonare con Prakash i fratelli Jake e Jamin Oral dei Jeff The Brotherhood, insieme alle nuove aggiunte Chris Hartford, Sigmund Lerner e Tom Delaney. Segnatevi, signori, 12 giugno la label e la Soul Selects, e l'album si chiamerà Drain, e loro, ve lo ricordo, sono davvero una cosiddetta band da osservare, da starci davvero sopra, perché questo singolo è una bomba. Vorex Angel, la traccia è Hokies Song Part 1.

Ragazzi, che cosa dire? Hockey Song Part 1, questo è il primo singolo per questa nuova formazione. Vorex Angel uscirà a giugno il loro album Drain, debut album davvero attesissimo, almeno per quanto mi riguarda. Invece sempre a giugno, il 5, su Polyvinyl uscirà un nuovo album del progetto di Kevin Barnes, sto parlando degli Of Montreal, e l'album porterà il titolo di Hater Mid. E praticamente che cosa possiamo dire? Che insomma, qualche settimana fa è stato rilasciato il primo singolo, non mi era piaciuto per niente, infatti non l'ho trasmesso qui a Pop Tones. Adesso invece è uscita questa Already Dreaming, accompagnata anche da un videoclip diretto dalla figlia di Barnes, Beatrice Barnes, studentessa di cinema. In un comunicato stampa lui afferma che Hater Mid è un album personale e confessionale fino a livelli imbarazzanti. Il retroscena dell'album è legato alla rottura con la sua fidanzata di allora e il suo trasferimento da un ambiente isolato del Vermont a Brooklyn. Racconta: ho sempre avuto una fascinazione romantica per New York, ma per anni non sono riuscito a capire come far funzionare le cose. Questa volta invece il tempismo è stato perfetto, dice Barnes. Il titolo dell'album è ispirato al quartiere di Natrmead all'interno di Prospect Park, dove Barnes portava a spasso il suo cane ogni giorno. Questa è Already Dreaming, loro sono Of Montreal.

bella questa Already Dreaming, proprio nulla a che vedere con l'altra traccia che era stata rilasciata come singolo, che mi aveva davvero deluso tanto. Ma andiamo avanti un poco con quelle che sono le notizie che abbiamo a proposito di questo nuovo disco. Racconta anche come praticamente questa canzone è stata creata. Racconta Barnes: ho scritto questa canzone quando vivevo ancora nel Vermont. Ora capisco che era un triste presagio della fine della mia relazione durata 8 anni e della chiusura di quel capitolo importante della mia vita. Per quanto triste, la canzone allude a nuovi inizi e alla cieca speranza insita nel voltare pagina e ricominciare da capo. Poi lavorare con mia figlia Beatrice al videoclip è stato un sogno. Ho adorato vederla all'opera come regista. Uno dei motivi principali per cui mi sono trasferito a New York era per starle più vicino. Ed è stato davvero speciale poter collaborare a un progetto artistico insieme. E Beatrice Barnes spiega: la mia visione per questo videoclip è stata ispirata dai film degli anni 60 e dal surrealismo. Ascoltando la canzone, subito ho immaginato un'atmosfera surreale e onirica incentrata sul desiderio e sull'isolamento in presenza di un'altra persona. Insomma, gli Off Montreal in precedenza avevano pubblicato il singolo When, il pezzo di cui vi ho parlato male, ma adesso con questa nuova traccia abbiamo appena ascoltato, questo Ether Mid inizia ad essere più interessante, seguito tra l'altro del discreto Lady on the Cusp targato 2024. Continuiamo però con la musica, con le novità, e lo facciamo con il ritorno della, anche oltre ad essere musicista, cantante, anche attore, Finn Wolfhard. L'abbiamo visto in Stranger Things la stagione finale. Questo è il suo ritorno musicalmente parlando, un singolo davvero molto bello, I Let You Finish, Finn Wolfhard.

Insomma, a meno di un anno dall'uscita del suo debutto album da solista, Finn Wolford è tornato con notizie per un successore di quell'album. Il suo album era Happy Birthday, pubblicato lo scorso giugno per l'attore di Stranger Things e star del garage rock, che pubblicherà questo secondo album dal titolo Fire From the Hip il prossimo 10 luglio. L'album esplorerà il rapporto che Finn ha con la riflessione, la memoria culturale e l'umorismo. Registrato ai palchi di Ram Studios all'inizio di quest'anno, mixato da Andrew Humphrey, promette di allontanarsi dalle sonorità più grezze di Happy Birthday per addentrarsi in territori sonori più audaci. Non dimenticherò mai la registrazione di quest'album, ha dichiarato Finn a proposito del suo prossimo lavoro di 12 tracce. È stata un'esperienza davvero speciale essere circondato da alcuni dei miei amici più cari, il cui supporto è stato fondamentale per me. Tante idee incredibili, la loro creatività ha contribuito a dare forma all'album. Insomma, questa traccia abbiamo ascoltato, I Let You Finish di Finn Wolfhard, davvero mi è piaciuta proprio tanto. È un bellissimo modo per questo giovane ragazzo che, insomma, ci fa capire che sì, lui oltre ad essere un attore è un musicista, è un cantante, fa bella musica. Così come la fa l'australiano che si fa chiamare Golf Alpha Bravo, nuovo singolo, un bel ritorno, Guernica.

Mamma mia ragazzi, che tiro questa traccia, il nuovo singolo dell'australiano Golf Alfa Bravo, finalmente dopo un po' che non lo sentivamo, comunque non ci aveva soddisfatto con le sue ultime prove, questo è davvero un pezzone meraviglioso, Guernica, Golf Alfa Bravo.

E dall'Australia il nuovo album dei Cola, Cost of Living Adjustment, che uscirà questo venerdì, ma abbiamo già sentito diversi singoli, pezzi come Conflagration Mindset e Sky's Rider Sky. La band post-punk di Montreal pubblica adesso il suo ultimo singolo prima dell'album, Havelock Country, forse uno dei brani più interessanti, melodico, ritmato, che riflette sulla buona sorte e su coloro che ne hanno la possibilità. Nel paese dei fortunati, nei tempi fortunati, canta Tim Darcy su chitarre staccate. E poi, oh, è dolorosamente sereno, crimine senza ricompensa, e se fosse tutto un sogno, fortuna vivida. Guardatevi anche il video di questa bellissima Havelock Country, loro sono i Cola.

0: Cost of Living Adjustment, uscirà venerdì il nuovo album dei Cola, fantastici, questa è la Havelock Country.
1: Radio Start. Radio Start, the heart of music.
0: E torniamo a parlare, Francesco Pipone, Radio Start, Pop Tones, terza ed ultima parte del programma di questo martedì. E adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra band che sta per pubblicare un album, il secondo album. Sto parlando di Channel Beds, che condividono il nome con l'album di debutto del 2024, che ha trasformato Shawn Leivers da presenza fissa nei concerti newyorkesi, nei concerti legali nei tunnel ferroviari abbandonati, in un artista che ha aperto i concerti di Lorde nel suo tour nordamericano nelle arene. But Your Day Will Come è uscita il prossimo 26 giugno su Jag Jaguar ed è un lavoro completamente nuovo. Stessa frase si può dire, ma un significato più profondo. E intanto questo singolo che è stato pubblicato, davvero molto bello, è Song for the Messenger, registrato nel piccolo studio di Lovers a Brooklyn con gli altoparlanti così vicini al viso da poter sentire l'aria ad ogni colpo di gran cassa. Registra con qualsiasi microfono gli capiti a tiro e costruisce il brano a partire da quella registrazione, un approccio che mantiene il tutto imprevedibile e vitale. Poi il violinista Zachary Paul ha una presenza più marcata in questo album e la voce eterea di Maya McGrory ritorna, affiancata da diversi contributi come quello di Anastasia Cope, Bella Lizza e Isaac Higer. Signori, andiamoci ad ascoltare questa bellissima traccia che porta il titolo di Song for the Messenger, Channel Beds.
2: She fucking burn.

Bella, ragazzi, Song for the Message era Chanel Beads, prossimo album in arrivo. Invece un album che è già stato pubblicato, però qualche giorno prima della sua pubblicazione venerdì scorso era uscita fuori ancora una traccia come singolo, quindi in questo caso siamo un po' dalle parti dei singoli, un po' dalla parte di una cosiddetta album track. Il pezzo di cui sto parlando porta il titolo di Lioness, lei la bellissima Maya Hawke, anche lei attrice come Finn Wolfhard nella mitica serie Stranger Things. Ascoltiamo questa nuova canzone.

La cantante e attrice Maya Hawke, tra l'altro figlia di Ethan Hawke, e di un'altra grande attrice. In questo momento c'è un lapsus, non me lo ricordo, pazienza, vabbè. Comunque, bellissima e giovane attrice, ha pubblicato il suo nuovo album questo venerdì, Maitreya Corso, tramite la label Mom and Pop. Però appunto qualche giorno prima aveva condiviso il terzo singolo estratto, questa bella Lioness che abbiamo ascoltato, un brano che oscilla tra giocosa sfida e sicurezza di sé da un lato e insicurezza e bisogno di guida dall'altro, un pezzo che parla della complessità della ricerca della propria identità con tanto di ritornello cantilenante e celebrativo. E insomma, pezzo davvero bello. La Maya Hawke aveva pubblicato già altri due brani, uno era Devil You Know, pezzo molto carino, e poi Bring Home My Man. E Maitreya Corso, il quarto album della Hawke, segue Chaos Angel del 2024, che era un gran bel dischetto. Continuiamo con la musica e lo facciamo con una band che non ha bisogno di presentazioni, Placebo, che stanno ricreando delle cosiddette versioni recreated di loro vecchie tracce. È una rielaborazione del loro album di debutto del 96. Insieme hanno confermato anche piani per un nuovo tour del Regno Unito e dell'Europa. Era uscita già una nuova versione di Bruise Pristine e adesso invece la nuova traccia che è stata rilasciata da I Placebo è Lady of the Flowers.

Placebo, ovvero Brian Molko e Stefan Hoisdal, hanno pubblicato quindi un secondo assaggio dell'uscita di questo nuovo album, una versione rielaborata del loro primo album. In questo caso il pezzo era The Lady of the Flowers, un brano realizzato tornando ai nastri originali, utilizzando nuove parti strumentali per portare la canzone in un nuovo territorio. L'album vedrà tutte e 10 le canzoni della tracklist originale rielaborate, oltre a 2 brani bonus. Ogni brano è stato rivisitato con la speranza di mantenere lo spirito grezzo iniziale, ma introducendo aspetti che mostrano come la band si sia evoluta nel corso di 30 anni. Consideriamo questo disco come una cosiddetta versione del regista, director's cut per intenderci. Non l'abbiamo ricreato da zero, siamo tornati ai nostri master originali e abbiamo riportato nel disco 30 anni di esibizioni dal vivo di queste canzoni. Davvero un progetto interessante. Il Placebo, ricordiamo, verranno in Italia il 6 novembre all'Unipol Forum di Assago, unica data a Milano per il loro tour europeo. E vabbè, accontentiamoci di una data. Continuiamo ancora con una delle ultime tracce questa sera. Sto parlando del nuovo singolo, il secondo di questo nuovo progetto in uscita. Loro sono i Taste, questa è To Be Young.

sul sound e sulla direzione sonora di Foreign Tongues. Ma comunque andiamo avanti. Registrato durante un periodo di eccezionale creatività, questo album ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studio di West London con il trio Jeg, Richards e Ronnie Wood, insieme al produttore vincitore di Grammy Andrew Watt, già la guida al precedente Hackney Diamonds. Insomma, un risultato pare un disco dinamico, lungimirante, che cattura il suono inconfondibile degli Stones mentre si spinge in nuovi territori e insomma continua a consolidare una eredità senza pari. Non può essere che così. Parole di Mick Jagger sono: adoro fare queste sessioni di registrazione a Londra, al Metropolis. Sono state settimane molto intense, quelle dedicate alla registrazione di Foreign Tongues. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile. Mi piace quella sala perché non è troppo grande, così si percepisce la passione di tutti i presenti. Invece Keith Richards dice: è un album in continuità con Hackney Diamonds. Di nuovo stare a Londra è stato fantastico, quell'atmosfera intorno a noi, un mese di grande intensità. Quello che conta è il divertimento. Sono fortunato a fare questo, spero che duri a lungo. E infine Ronnie Wood: l'atmosfera in studio era davvero creativa, la band ha dato il meglio di sé. Speriamo che piaccia a tutti. Bene ragazzi, sulle note di questo nuovo singolo dei Rolling Stones, ovvero In the Stars, Francesco Vivone vi saluta e vi dà appuntamento a martedì prossimo con una nuova puntata di Pop Tones. Però prima di lasciarvi voglio ricordarvi che ci sarà alle 22.45 Attilio Pagliaro con Underground, che parlerà questa sera del lavoro dei Claypool Lennon Delirium, Stoccolmo di riferimento alla psichedelia degli anni 70 con molti elementi funky, arrivando quindi ai miti come i Funkadelic, che hanno inventato quella fusione, ai Gong, che hanno introdotto il popolo psichedelico ai racconti spaziali e dal jazz politicamente di parte dei Matching Wall di Robert Wyatt, che hanno lasciato dischi seminali. Tutto questo su Underground con Attilio Pagliaro. E intanto sulle note appunto di In the Stars dei Rolling Stones, Francesco Bione vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.

0: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

E come ogni martedì alle ore 22:45 parte Underground naturalmente su Radio Start. E questa puntata parlerà di una novità e poi diciamo di legami dal punto di vista musicale con il passato. E, come ho detto la settimana scorsa, secondo me uno dei migliori dischi in circolazione attualmente, che consiglio vivamente, anche se poi non ha una grandissima pubblicità, è questo di The Claypool Lennon Delirium, The Grip Paradox and the Golden Age of Empathy. È un disco dal mio punto di vista veramente eccellente, soprattutto per la qualità sonora. Claypool è stato per tanto tempo un personaggio di primissimo piano con i grandissimi Primus. Poi ha intrapreso questa carriera nell'ambito di un duo con Ono Lennon e tra l'altro tre partecipazioni anche in dischi di artisti di grandissima fama come per esempio Tom Waits. Ma in realtà la parte più sorprendente di questo lavoro è proprio questa profonda diciamo, passione per quanto riguarda la psichedelia degli anni 60 e anche per il funky, però inteso in maniera insomma, più psichedelico del termine. Tra l'altro ci sono naturalmente dei riferimenti anche, se vogliamo, ai Beatles, non poteva essere altrimenti, con la voce di Lennon che ricorda tantissimo quello di John Lennon. E quello che tra l'altro colpisce è anche il fatto che è un sound abbastanza nuovo, definiamolo così, perché unisce proprio questi elementi che provengono da generi magari diversi, secondo me c'è anche un po' di jazz in mezzo e ovviamente il suono la fa da padrona anche nell'ambito tecnico perché sono pezzi strumentalmente fatti veramente alla grande. Questo disco io lo consiglio appunto come ho detto prima vivamente, andatelo a trovare perché vale veramente la pena. E adesso ci andiamo ad ascoltare il primo brano che si chiama Heart of Chrome.

E questo in realtà è un disco folle, definiamolo così, tra l'altro accompagnato da video bellissimi che ricordano tantissimo anche la psichedelia degli anni, fine anni 60, primi anni 70. Ci sono riferimenti, secondo me, anche a gruppi di quel periodo, dopo ne approfondiremo insomma l'argomento, e ovviamente c'è anche, se vogliamo definirla così, una grande risposta, soprattutto di John Lennon per quanto riguarda il cognome che si porta addosso, perché questi brani cantati molte volte da lui e a volte in coppia con Claypool, mettono in luce delle sue qualità vocali che sono veramente eccellenti e che ricordano tantissimo il padre. E ovviamente dal punto di vista ritmico la fa da padrone il basso di poco folle di Claypool, il quale tra l'altro oltre alla musica fa anche ogni tanto si imbeve, diciamo, di musica psichedelica e a volte anche un pochettino sostenuta, ricorda insomma delle atmosfere un po' punk del primo periodo. Quindi c'è tutto questo in un disco che secondo me vale veramente la pena. Io penso che nell'ambito di questi primi mesi, diciamo del 2026, sia stato uno dei dischi più interessanti. E c'è un brano in particolare, che è un brano, se vogliamo, abbastanza anche anomalo per come è costruito, per il modo in cui vengono fuori proprio i concetti musicali, che è It's a Wrap, che noi adesso ci andiamo ad ascoltare.

Inevitabilmente ci sono tantissimi riferimenti di The Claypool Lennon Delirium al periodo funky psichedelico, insomma, degli anni 70, anzi più che altro alla metà degli anni 60, con per esempio rimandi ai Funkadelic che sono andato a riscoprire durante la settimana, proprio perché ho un mio modo di fare, cioè sentire dei suoni e poi ricollegarmi a ciò che è stato negli anni precedenti. George Clinton era il leader di questa grandissima band dei Funkadelic, che ha avuto proprio il grosso merito di unire la musica funky con quella psichedelica, però non tradendo insomma nessuno dei due punti di partenza. C'è sempre stato molto, molto equilibrio. Ovviamente anche il fatto che ci siano stati negli anni delle collaborazioni con Frank Zappa e con componenti dei Mothers Invention stessi e poi naturalmente collegamenti anche con gli Sly e Farniston, ha fatto sì che Funkadelic per molti diventasse una vera e propria band leggendaria. Questi collegamenti tra l'altro sono anche abbastanza evidenti e hanno proprio inventato, se vogliamo, nell'ambito del suono degli Stati Uniti dei primissimi anni 60, proprio un modo diverso di concepire il funk, a volte anche abbastanza riflessivo. Uscì un disco molto tempo fa di Cosmic Slop che sicuramente rappresenta un po' quello che dico. Nel 1973 uscì questo disco con una formazione abbastanza stabile, in quanto i componenti in realtà cambiavano spesso, però qui c'era proprio Gary Schlieder, che tra l'altro, se non sbaglio, era anche il chitarrista dei Funkadelic, e fu un lavoro a dir poco straordinario e ricordato tra l'altro negli annali della musica. E quindi adesso inevitabilmente ci andiamo ad ascoltare il brano dei Funkadelic, Cosmic Slop.

Radio Star.

0: Globster presenta Finlander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander. Globster vi propone un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe, raccolte ed esclusive di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Il nostro viaggio sonoro comincia con questa straordinaria collaborazione tra l'inglese Philip Jack, il giapponese Otomo Yoshide e il canadese Martin Tetrol. Questa improvvisazione inedita senza titolo datata 2000.

Andiamo in Russia con Velimir Klebnikov. The Radio of the Future è un'incisione su cilindro di cera datata 1921 e registrata direttamente da un fonografo.

una rarità degli sloveni Laibach. Gesamtkunstwerk Dokument 81-86 è un cofanetto in edizione limitata, 99 copie, pubblicato nel 2011 dall'etichetta tedesca Vinyl on Demand. Il cofanetto contiene 6 vinili di un colore rosso, 2 DVD. Il brano che ho scelto intitola Industrial Ambience.

da Houston Pauline Oliveros. A Little Noise in the System è un vinile stampato in 2000 copie nel 2003 dall'etichetta statunitense Lanten Nides. Il vinile ha traccia unica, ascoltiamo un estratto dal lato A.

andiamo in Norvegia con il duo Hildfrost. Autumn Departure, CD pubblicato nel 1994 dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Il brano che ho scelto è That I May Drink and Leave the World Unseen.

da Londra Etherealitis. Under the Influence, il loro esordio discografico avvenuto nel 1999 con il 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese Dub Mission Records. Ascoltiamo il brano dal titolo Neptune Supernova Mix.

Restiamo in Inghilterra con King General, Bongo Man, 10 pollici, pubblicato nel 2006 dall'etichetta inglese Love Dub Music. Facciamo girare Hot Stepper Dub.

Siamo a Londra con Rico, The Track, doppio CD pubblicato nel 2008 dall'etichetta inglese Roll Deep Recordings. Questa è Ice Rink

Mix 46, compilation di 26 files in formato MP3 pubblicata nel 2009 dal inglese Fact Magazine. Ho scelto il brano di Coolie G dal titolo

Gran Bretagna con Dub Specialists. Dub to Dub, Break to Break, vinile pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Crispy Music. Facciamo girare Right from Wrong.

Original Rap and Hip Hop Classics, compilation in doppio CD pubblicata nel 2019 dall'etichetta inglese Metro Select. Ho scelto il brano di Da Sugar Hill Gang dal titolo Da Down Beat.

torniamo in Inghilterra con Omnivore, On the Pal, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta britannica Hydrogen Dukebox. Questa è On the Pal.

Naked Funk, duo inglese. Ho scelto Earthquake, un 12 pollici pubblicato nel 1995 dall'etichetta britannica Passifoot. Facciamo girare Alien Groove Sensation.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con il quintetto Funky 4 Plus 1, Rapping and Rocking the House, 12 pollici pubblicato nel 1979 dall'etichetta americana Enjoy Records. Dal lato A l'original

andiamo a San Francisco con questa ristampa dei Taxi the Moon, Desire 45th Anniversary, 14 files in formato FLAC pubblicati dall'etichetta americana Cremed Discs. Questa è Beauty Killer.

Sungursh, colonna sonora dell'omonimo film indiano, è uscita su vinile nel 1968, è di autori vari, e l'etichetta discografica è l'indiana Angel Records. Ho scelto il brano di Asha Bhosle dal titolo Das Ao Na,

Suraksha. Long Plain, pubblicato nel 1979 dall'etichetta del Pakistan Odeon. Facciamo girare il brano dal titolo Mausa Mahal.

torniamo in Inghilterra con Belil, Parasite, 12 pollici, pubblicato nel 1993 dall'etichetta inglese Rising High Records. Questo è l'Original Mix.

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Soulo e Steve Feelgood. True, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese J-Dit. Questo è l'original mix.

da Chicago, DJ Rashad, It's Not Right, 12 pollici, pubblicato nel 2010 dall'etichetta inglese Planet Moo. Facciamo girare Technician.

Andiamo in Olanda con la collaborazione tra l'olandese DJ Neophyte e lo scozzese Scott Brown. This One Is For You, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta di Rotterdam Neophyte Records. Questo è l'original version.

0: Ci sei, Uwe?
1: Sei ma...
0: Ci sei, Uwe?

This one is for you.

andiamo in Spagna con The B.O.C. Operation 2, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta spagnola Bit Music. Questa è License to Ill.

da Roma, Tommy Knocker. Fuck This Track Up, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta italiana Impulse Records. Facciamo girare Battle with the Mind.

Torniamo in Inghilterra con Ronnie Sides, Western, doppio 12 pollici pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Talking Loud. Facciamo girare Brown Paper Bag.

Restiamo in Inghilterra con questo brano inedito di John B. del 1999. Il titolo è Adrenaline.

Hardware 15 Original Parts 1, compilation del 2011, uscita in triplo 12 pollici per l'etichetta inglese Renegade Hardware. Ho scelto il brano di Gino Force dal titolo The Germ.

0: Restiamo in Inghilterra con Click and Cycle, da Chamber, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dalla britannica Emotif Recordings. Questa è Walk the Walk.
1: Now that I got your attention.

Ultimo brano per questa sessione del martedì di Failander. Una rarità della Francia, la collaborazione tra Iridium e Zerberus. Cyberpoint è un CBR stampato in edizione limitata nel 2025 dell'etichetta francese Prototypes Records. Questa è Cat Clocked. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Per me la domenica è legata alle pastarelle.

0: la domenica con le pastarelle.
1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
2: Finalmente buongiorno, un buongiorno detto e fatto perché siamo in diretta, ragazzi.
1: Sì, esatto.
2: Quindi Paolo Ferri, siamo in diretta, l'ho detto così perché tanto ci disturberà con i suoi messaggi, perché figurati se sta lavorando.
1: Siamo in diretta, e come la testimoniamo questa diretta? Che cosa? Niente, nessun sinner, nessuna...
2: Sinner gioca oggi, quindi...
1: Nessuna cosa nella notte?
2: Nessuna cosa nella notte, te che cosa... Io voglio dire che cosa hai fatto nella notte... Non lo so,
1: nulla.
2: Niente nella notte, né un attentato a Trump, niente che ci abbia sollevato il morale. Purtroppo è venuto a mancare Alex Zanardi ieri e quindi Marco ride perché ha detto la devi per forza.
1: Il morto del giorno funziona, ci uniamo al cordoglio. Per la famiglia Zanardi. Devi sapere che nello stesso momento in cui Alex Zanardi è morto, più o meno un 30 stand-up comedian in Italia hanno avuto una sonora erezione per questo.
2: È stato... ci ha regalato tante battute. L'ultima l'ha regalata la moglie, perché... dichiarazione
1: non...
2: al Corriere della Sera, insomma, ringraziava tutti per la vicinanza, con questa frase, signora Daniela, io non so, un pezzo di Alex è in ognuno di noi. Io, signora Daniela...
1: O a casa propria, insomma.
2: Io, vabbè, ringraziamo Alex Zanardi per essere stato qui con noi, averci infuso tanta, tanta energia, tanta voglia di vivere, per quanto è stato con noi, è stato un esempio molto positivo, di resilienza, come si dice. E quindi...
1: Vediamo anche un retroscena del fatto che Giulia voleva mettere una canzone per ricordare Zanardi e io ho proposto Male Gambe.
2: Quindi abbiamo detto anche no, vabbè. Tanto la stand-up italiana camperà su questa notizia,
1: era comunque,
2: molto più di Zanardi.
1: Era comunque uno spiritoso, Zanardi.
2: Sì,
1: l'avrebbe presa con filosofia.
2: Posso svelare un retroscena, tanto per
1: era
2: fare
1: un
2: chiacchiera? Esatto. Un retroscena, mentre aspettiamo Federica Di Pardo, che dovrebbe raggiungerci a breve, se non è il traffico francavillese. E conosco un autore di una trasmissione che ha avuto ospite Alex Zanardi e doveva fare una gag a proposito di un mago che segava le gambe e la cosa non riusciva con Alex Zanardi, che l'ha raccontato insomma allo staff di Zanardi questa proposta di fare questo finto numero di magia con il mago che segava le gambe a Zanardi, e lo staff ha storto il naso dicendo non mi sembra molto di buon gusto. È venuto all'orecchio questa cosa ad Alex Zanardi stesso e ha scoppiato a ridere dicendo ma no, facciamolo assolutamente, è una cosa fichissima, trovatemi un paio di gambe che mi presto assolutamente. Quindi era anche una persona molto spiritosa, più dello staff che lo circondava, e si prestava insomma a queste gag, quindi lo ricordiamo con divertimento dall'assù.
1: E vabbè, apposta.
2: Mi faceva piacere. Ma Marco sta scrivendo già una decina di battute su questa cosa. Sarà il prossimo suo pezzo di stand-up.
1: In realtà, sai che avevo inserito proprio in uno degli ultimi pezzi che avevo provato.
2: Dobbiamo aspettare che schiatta Bebe Vio per avere un secondo
1: tempo. Avevo inserito effettivamente una battuta su Zanardi, che paradossalmente adesso non posso fare più perché poi risulta vecchia.
2: Esatto.
1: Perché parlavo dello Zanardi vivo, quindi...
2: Quindi
1: è sempre
2: niente.
1: Difficile scrivere sull'attualità o scrivere di cose che succedono.
2: Cogliere l'attimo, esatto. E quindi diciamo che puoi riciclarla su Bebe Vio.
1: Vediamo un po'. Vabbè, noi siamo sempre in attesa di Federica, quindi non possiamo far partire la
2: rassegna stampa. Però insomma diciamo che Marco ci ha avuto un sabato sera friccicarello perché ha visto il wrestling.
1: Il wrestling si fa la notte tra il venerdì e il sabato. Non tra il sabato e la domenica, è solo quando ci sono gli eventi particolari. Quando ci
2: non
1: sono
2: c'erano
1: gli
2: eventi
1: premium.
2: Particolari.
1: No, no, era una classica puntata di SmackDown.
2: SmackDown. Io non riesco proprio a capire.
1: Che arriverà in Italia, tra l'altro, il 31 maggio.
2: Che abbiamo detto, commentato dal nostro amico Sandro Canori, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: E io che non riesco a capire questa cosa. Però sto guardando LOL.
1: No.
2: Non so, ecco, io ho avuto lo spoiler del vincitore, porca miseria.
1: Ah, io no, io invece ho visto tutte le puntate. Tra l'altro, ecco, proprio su questa cosa. L'ho recuperato LOL tranne l'ultima puntata.
2: Guarda, a me l'hanno spoilerato,
1: non so chi
2: su
1: ha vinto.
2: Facebook, il Facebook dei vecchi che non sanno che
1: vedi?
2: Non si spoilera.
1: No, dicevo, l'ho recuperato LOL. Effettivamente, dai, ci sono stati dei momenti.
2: Sì, ma ci sono state edizioni anche peggiori.
1: Sì, vero, vero. Sicuramente sono state edizioni peggiori. Effettivamente LOL di quest'anno c'ha qualcosina in più. Probabilmente è dovuto al fatto che hanno finito i nomi importanti.
2: Okay.
1: Cioè, nel senso, fondamentalmente alla fine di gente un po' più conosciuta quest'anno, forse c'erano un paio di persone, due o tre persone, insomma. Quindi questa cosa qui ha dato una spinta in più al fatto che le nuove generazioni e le nuove leve, diciamo, comiche trovano altri modi per far ridere, altre cose diverse.
2: Allora,
1: anche
2: nuove
1: se
2: leve
1: per me
2: comiche,
1: comunque
2: Giovanni Esposito, Barbara Foria
1: Paola
2: Minaccioni non sono proprio nuove.
1: No, vabbè, parlo degli UFO 02,
2: sì,
1: di Yoko Yamada, di Valentina Barbieri, insomma,
2: questi
1: tutti questi
2: sono le nuove generazioni.
1: Anche se per me comunque finora, perché non ho visto ancora l'ultima puntata, il mio momento preferito di LOL è stato
2: Johnny Esposito. No,
1: Mandelli che fa gli Oasis.
2: Ah, sì. Guarda, non è stato capito, secondo me. Però è stato
1: è
2: molto
1: una cosa, io ogni tanto ci ripenso.
2: Sì, sì,
1: cosa
2: è
1: lì.
2: Vero, Mandelli fa gli Oasis.
1: Bellissimo.
2: Notevole, notevole. Però
1: anche Esposito che fa
2: mamma mia, Andreotti
1: e la Perego
2: da solo,
1: molto bello.
2: Bellissimo, recuperatelo se vi capita.
1: E devo dire che a rispetto di altre edizioni e di altri stand-up comedian che hanno partecipato negli anni, quest'anno Yoko Yamada si sta facendo più notare e soprattutto è ben inserita nelle dinamiche del gioco. Io mi aspettavo, ad esempio, l'edizione con Ciacci, me l'aspettavo molto più sul pezzo, perché comunque Ciacci è uno
2: che fa
1: show, e in effetti invece però nella trasmissione non ha dato più di tanto. Invece Yamada per la prima volta quest'anno è una che è riuscita a sbucare fuori, insomma, e non fare la solita figura di melma che fanno
2: gli stand-up comedian.
1: Esatto.
2: Io sono sempre un'ammiratrice tantissimo, che non gareggia, però fa il disturbatore di Federico Basso. Secondo me è uno dei comici veramente più sottovalutati.
1: Beh, sì, la gag di Amazon della cosa è molto molto bella.
2: A me piace veramente tanto e spero di riuscire a vederlo un giorno dal vivo, perché, ripeto, è molto sottovalutato, ma è bravissimo, secondo me. C'ha questo aplomb inglese che mi ricorda certe volte un Raimondo Vianello, per dire. La vedo un po' che fa queste battute.
1: Sì, è vero, c'ha un po' quell'idea.
2: Quest'idea di umorismo anche un po' black certe volte, così, però detto con anche con serietà. Certo, dice delle cose anche con serietà, mi fanno molto ridere. Posso consigliare una trasmissione? Mentre aspettiamo Federica, che sta parcheggiando, hanno detto, quindi è in arrivo, possiamo partire tra un po' con la rubrica delle notizie. E volevo consigliare una trasmissione che è Comedy Match, quello che fa il giovedì con Katia Follesa,
1: sì,
2: dove ci sono altri comici, però ci sta anche Federico Basso, cioè adesso Deborah Villa, Angelo Pisani, Andrea Pisani, non sono parenti, che si sfidano su gare di improvvisazione. Ecco, una cosa su cui sono molto carente è l'improvvisazione, non so improvvisare nulla. Loro sono veramente, veramente bravi e si vede che certe volte quando non gli riescono le cose, che è veramente improvvisato, non provano le cose prima e si trovano in quel momento a dover fare delle gag assolutamente all'impronta, e là si vede tutto il mestiere. E ci sono trovate che fanno veramente, veramente ridere. Mi sembra che si faccia o il mercoledì o il giovedì sera su La 9. Quindi guardatelo, perché è veramente uno spettacolo nuovo, fresco, improvvisato, che non è mai uguale una puntata all'altra. Eccola Federica Di Pardo!
1: E tra
2: giovanissimo,
1: volevo...
2: look young. Sembra intanto... una posteggiatrice.
0: Ritardo, che è quello che dico sempre ai miei genitori, e non parlo di orario, ovviamente. E una posteggiatrice,
2: mi piace il look da, cioè, dottore, venga, venga, sarà il cappellino che chiede solo la tracolla. Mi piace tantissimo.
0: Dottore, dottore, venga, venga, qui c'è un posto abbastanza grande per il suo SUV immaginario.
2: Bellissimo, comunque, vabbè.
0: Mi incuffio.
2: Ok, ho avuto paura un attimo.
1: Su, sì, su Mink. Allora, mentre a questo punto, ciao, Federica si incuffia, io faccio partire la sigla della rassegna.

0: Ed eccoci con la nostra rassegna stampa
1: posso dire che ho perso un po' di puntate purtroppo per cause di forza maggiore. Mi era proprio mancata questa splendida sigla frizzante.
0: E anni 80. Allora, rassegna del giorno. Appunto, le notizie più strane scovate personalmente sul web. Allora, già. Vai Federica.
1: Inizio io.
0: Inizia tu, vai.
1: Allora, io vorrei iniziare da questa perché mi ha fatto provare un sacco di invidia. Tanta invidia, perché avrei voluto che fosse successo a me. Che cosa direte voi? Comprare una cassaforte usata, sai, su quei siti tipo subito.it, a soli 15 euro e scoprire a un certo punto, ma neanche proprio subito, dopo un po', che all'interno della suddetta cassaforte c'era uno scompartimento segreto. E rullo di tamburi, nello scompartimento segreto cosa c'era secondo voi?
2: I sordi.
1: Più o meno.
2: Un lingotto d'oro.
1: D'oro. Benissimo. Del valore di circa 32.000 euro.
2: Wow.
1: Questo è successo in Germania, in un paese che non starò qui a pronunciare male.
0: Trotzberg.
2: Hai fatto tedesco? Perché mi ti ricordavo tedesco?
1: No, ho fatto qualche lezione pure di tedesco. Però no, io ho fatto tedesco.
0: Ich kann es prendo, ich sehr gut.
2: Mamma mia, ma quante ne sa Marco Palma?
1: Tantissimo, una più del diavolo. Se non fosse che il diavolo è proprio lui. E insomma, quindi il signore in questione ha trovato questo lingotto e è stato però molto molto onesto, molto molto fesso, e ha contattato le autorità locali, che sono riuscite a risalire al proprietario della...
2: Proprio tedesco questo qua,
1: Cioè riuscire a risalire, che poi lui l'aveva comprata da uno, quindi bastava chiamare, senti scusa, però sai, metti che quello poi diceva sì il lingotto mio non era vero. Insomma, alla fine viene fuori che la cassaforte era del nonno di questa persona che l'aveva venduta. Novantenne.
2: Oro ebreo.
1: Oro ebrava. Aveva ancora un odore di camera gas. E il nonno non ricordava neanche lui che ci fosse uno scomparto segreto.
0: Sai quando... Senti, il nonno 90 anni.
1: Ma ragazzi, ma io una volta ho perso dentro casa, tanti anni fa, quindi ero ancora molto giovane, con una memoria che doveva essere di ferro, io ho perso una pochettina al cui interno c'era... una sostanza illegale, a quello posso dire.
0: Ok, ok.
1: Ma light, ovviamente.
0: Vabbè, si può dire.
1: Si può dire. Un pochino di erbettina medica. E non è mai uscita fuori quella. All'interno della mia casa, con i miei genitori, mia sorella e i miei fratelli. Da quel giorno non mi fido più di nessuno di loro.
2: Secondo me i tuoi fratelli hanno fatto festa.
1: Ma poi era all'interno di una
0: Se io l'avessi trovata, forse non te l'avrei ridata.
1: Ma neanche due paroline, ero così giovane, avrò avuto 18 anni, capito?
0: Vabbè, uno dice, vabbè, meglio.
1: Vabbè, maledetti. E insomma, quindi questo. Poi insomma, quindi il proprietario è venuto fuori, hanno parlato amichevolmente, ma adesso dovranno accordarsi privatamente su come gestire la questione oro.
2: Ma voi
1: oro.
2: Avreste avvertito le autorità?
0: Esatto, ditecelo.
1: Ma neanche per... niente.
0: Diteci se l'avreste fatto. Dove ce lo possono dire?
1: Al 378-06-75502.
0: Mandateci un messaggio e diteci se siete delle persone oneste, ma io dubito. Allora, andiamo con la seconda notizia di giornata. Io vi porto dall'altra parte del mondo, nello specifico a Singapore.
1: Andiamo a Silvi.
2: Singapore.
0: Che è un po' dall'altra parte del mondo. Sì, che è un po' la Silvi, diciamo, la Singapore.
1: La Singapore d'Abruzzo.
0: Esatto. E siamo a Singapore e c'è il protagonista di questa storia, un ragazzo francese di 18
1: Era
0: anni.
1: Un ragazzo che come me?
0: Un giovane ragazzo che si chiama Didier Gaspard Owen Maximilien.
1: Ok, sempre okay. Perché... Marco ha fatto il tedesco, non c'entra un cazzo in questo caso, però
0: ho studiato anche francese.
2: Anche francese.
1: Ma quello mi whip mossi.
2: Marco conosce tutte le lingue.
1: Non parliamo di quelle che si parlano.
0: Allora, questo ragazzo stava prendendo un succo d'arancia al distributore, perché ho scoperto che a Singapore ci sono i distributori di succo d'arancia che ti fanno la spremuta live.
2: Ma anche in Olanda.
1: Vedi? Ma c'è anche una manina che fa così proprio.
2: Esatto,
1: c'è
2: un, anche in Olanda
0: c'è un singaporese
2: le
0: dentro.
2: Arance dentro questo macchinario che fanno tutto lui e poi ti esce.
0: Ma le devi mettere tu le arance?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah no, questo invece fa, no, c'ha già le arance dentro.
2: Al supermercato metti quante arance vuoi e metti questa bottiglia, prendi quelle trasparenti del latte, sì, così. E ti fa il succo da portare a casa, te lo prezzo. Oppure se vuoi un bicchiere solo, c'è il bicchiere o c'è il bottiglione.
1: Che cosa io, che io non sfrutterei mai perché non mi piace il succo d'arancia, ma va bene, andiamo avanti.
0: Comunque questo ragazzo ha preso il succo d'arancia e si è fatto questo video mentre stava prendendo il succo d'arancia facendo una piccola bravata. Praticamente ha preso una delle cannucce dal dispenser dove c'erano le cannucce, l'ha leccata e l'ha rimessa nel...
2: Dai, che nel schifo.
0: Vabbè, ok, avrà 18 anni.
2: Lo so, un coglione.
0: Due cacate, insomma. Tutto questo è avvenuto il 12 marzo. Solo che è
1: successo il 12
0: che...
1: marzo! no, scusate.
0: Che poco dopo più di un mese, esattamente il 24 marzo, il ragazzo è stato accusato formalmente di...
2: Tentata strage.
0: Vandalismo.
2: Ah, io pensavo, visto che comunque i batteri fanno il loro lavoro, tentata strage.
0: No, vandalismo perché... a Singapore ci sono delle regole molto precise riguardo l'igiene, quindi
2: beh,
0: tipo...
2: se è il raffreddore ti metti la mascherina solo, esatto, per il raffreddore, quindi
0: tipo, ad esempio, non si possono masticare gomme in pubblico, non, ci sono sanzioni pesanti tipo per chi getta i rifiuti a terra, e il reato di danneggiamento, come in questo caso che è stato accusato il ragazzo, è punito fino a 2 anni di reclusione.
2: Fanno benissimo,
1: però...
2: fanno benissimo.
0: Quindi lui potrebbe andare in carcere per 2 anni e le autorità, insomma, l'hanno avvertito di questa indagine, lui rimane sotto osservazione, ma potrà recarsi dal 2 al 25 maggio, quindi ci siamo già in questi giorni, ieri è partito, a Manila, perché andava a fare una gita nelle Filippine. Ma il 29 maggio dovrà essere a Singapore per comparire in tribunale. C'è un...
1: addirittura.
0: Sì.
2: Fatto benissimo.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Mi ha sbloccato un nuovo incubo.
1: Io infatti le cannucce non le uso neanche nei bar. Non
0: e tra l'altro
1: schifo.
0: La società che distribuisce il... cioè, responsabile della distribuzione dei succhi, ha sostituito tutte e 500 le cannucce presenti all'interno del distributore.
2: Adesso io non berrò mai più niente che non sia una
0: cannuccia
2: sigillata.
0: Esatto, sta valutando cambiare appunto con cannucce sigillate singolarmente. Vai Federica.
1: Allora, io ovviamente la mia quota animale non poteva mancare anche oggi e quindi ho scelto di parlarvi di una cosa accaduta qui in Campania, a Pompei nello specifico, dove due turiste americane, texane nello specifico, si sono recate in un ristorante, in un noto ristorante di pesce, e hanno deciso di acquistare tutti gli astici che si trovavano all'interno della vasca, no?
0: Una scorpacciata.
1: Con lo strano, a mio avviso, benestare del proprietario, che ha detto: ok, va bene, compratevi tutti gli astici, tanto a me che cazzo me ne frega a me. E per fare che cosa, direte voi? Un bel brodetto per 50 soldati americani? No! Per usarli,
0: uno spaghetto all'astice.
1: Per usarli, esatto, per usarli come per fare le corse degli astici al posto dei conigli e dei cavalli e scommettere.
2: Oppure al castello delle cerimonie.
1: Brava.
2: Per fare la pasta all'astrice, come ha detto una sposa una volta lì dal boss delle cerimonie.
1: Oppure per appenderli al posto delle palline dell'albero di Natale. No, no, per liberarli tutti in mare.
2: E condannarli a morte certa.
1: Esattamente, lì volevo giungere. Perché ovviamente la questione è duplice in realtà, perché oltre al fatto che quelle povere bestie sicuramente a causa dello shock termico dopo pochissimo sono crepate, ma è illegale chiaramente perché non è una specie autoctona, ma sì, una specie aliena, quindi il rischio è che possa danneggiare l'ecosistema del mare mediterraneo, e quindi le due signore ora rischiano molto, perché poi hanno fatto un video in cui hanno ripreso tutto, ringraziato il proprietario del ristorante, sì, eccetera, sì. E come ricordo volevano tenere appunto questo video, che invece le porterà dritte dritte in tribunale e rischiano da una bella multa salata addirittura a qualche periodo di reclusione.
0: Io immagino tra l'altro questi astici che invece, capito, vanno lì in mare, adesso si riprodurranno tra di loro, diventeranno una grande colonia.
1: Come la puntata
0: astici
1: dei Simpson dove, esatto, Bart porta una rana in
0: gli
1: Australia.
0: Gli astici però napoletani.
1: No, io me li immagino, siccome che sono abituati, un po' come Madagascar, sono abituati al comfort di una vasca. Ma come fredda questa acqua.
2: Loro
1: Dio
2: vogliono tornare assolutamente al ristorante.
0: Vasca, sì.
1: Capito? Vogliono morire belli bolliti, poverini però.
2: Una prece per gli astrici.
1: Anch'io ho pensato tante volte di fare una cosa del genere, ma poi intanto perché sono povera non potrei mai comprarne uno, figurati. Però, insomma.
2: Ma ricorda la notizia della squadra spagnola in Cina che al ristorante si è vista recapitare un cane dal proprietario dicendo che sarebbe stato il piatto cucinato.
1: Ah, vero?
2: Cane. Sì. E insomma la squadra spagnola l'ha comprato questo cane, è diventato la mascotte della squadra e se lo sono riportato in Spagna.
1: Beh sì.
0: E io vado con l'ultima notizia della nostra rassegna di oggi. Torniamo in Oriente, questa volta ci spostiamo dal Singapore al Giappone, dove Wataru Takeuchi, un signore giapponese, un uomo di Tokyo, è stato condannato in tribunale perché spoilerava film e serie TV.
2: Guarda, fatto dopo le turiste, io avrei messo veramente in galera pure. Questo è quello che leccava le cannucce.
1: Ma bel trio carcerato, giustamente carcerato.
0: Praticamente cosa è successo? Che quest'uomo gestiva un sito dove parlava insomma di film e serie TV, però lo faceva proprio con il gusto dello spoiler. Andava lì e ti rivelava tutta quanta la trama, tutte quante le cose. E il tribunale di Tokyo ha equiparato questa cosa alla violazione del copyright. Perché tu stai utilizzando appunto una proprietà senza il fine originale della proprietà, e quindi sì, è stato condannato a 18 mesi di reclusione.
1: Ah, addirittura.
0: Quasi due, certo, un anno e mezzo di carcere.
1: Devono avere un sacco
0: è
1: di posto
0: po' tanto,
1: libero.
2: Io gli avrei cavato anche gli occhi.
1: Ma no, ma gli tagli la lingua, legge del taglione.
2: E gli cavi gli occhi, così non può guardare. Forse la lingua risolvevi anche senza cavargli gli occhi. Però poteva scrivere, quindi gli cavi pure gli occhi.
0: Va bene.
2: Meno male che non sono il ministro della giustizia.
1: No, ma dico, ma c'hanno tutto sto spazio nelle carceri. Cioè, qua
0: cosa vuoi che succeda in Giappone?
1: Hai ragione anche tu.
2: È vero. In Giappone puoi lasciare il portafoglio sul tavolino di un bar e ritrovarlo dopo un'ora che sei tornata.
0: Con più soldi.
1: Esatto, nel mio caso sicuramente, perché uno se lo apre e fa veramente povera ragazza.
2: Ci mettono i soldi dentro.
0: Va bene, allora io direi di andare ad ascoltare il nostro primo brano di giornata e poi rientriamo in studio.

0: ed era Regard di Monroe.
1: Se io faccio così sembro Emma Stoccolma, perché già non c'ho la voce.
2: È vero, è vero.
1: Sei un po' più Emma.
0: Sì, Regard di Monroe. Che è canzone partecipante quest'anno all'Eurovision 2026.
2: Rappresentante della Francia al settantesima edizione dell'Eurovision, l'edizione più controversa con tante defezioni.
0: Esatto, e questa canzone è messa bene, quotata.
2: Vabbè, poi ne parleremo delle prossime quotazioni. Si avvicina a grandi passi, il 12 maggio ci sarà insomma l'esordio dell'Eurovision, 12, 16 e 18, giusto? 12, 14 e 16, scusami, 12, 14 e 16 saranno le tre date dell'Eurovision, finisce tutto, conclusione sabato 16, inizio il 14, siamo proprio 12. Perché ragazzi fate
1: sto
2: dire
1: controllando infatti, ma no, ma non sapevamo che
2: sono di scalcuni,
0: cioè io ti stavo guardando, cioè mi piaceva,
2: no, che poi ce l'ho scritto qua, quindi
1: bastava leggere, ma va bene,
0: ti stavo vedendo annaspare, sembra quasi che stavi affogando
2: con sadismo, mi stavi vedendo annaspare,
0: sì, mi piaceva questa cosa.
2: Ho detto settantesima edizione, ho detto le date, ma mi sta confondendo il cervello. E sono 35 i paesi partecipanti, tra cui i ritorni, perché adesso devono raccogliere tutta la gente che se n'è andata, i ritorni di Bulgaria, Moldavia e Romania.
0: Che tanta gioia ci hanno dato negli anni precedenti.
2: Quindi la quotazione trash.
0: Sì, a me piace molto il blocco est-europeo dell'Eurovision, perché ci regala sempre delle piccole perle.
2: Novità nell'Eurovision, la green room,
0: quella di MasterChef. No.
2: La green room.
1: Cos'è la green room?
2: È quest'area dove gli artisti attendono i risultati. E quest'anno invece di insomma essere nel pubblico così,
0: li hanno confinati in un punto.
2: Allora la green room sarà trasformata in un autentico caffè viennese dove verranno servita la sacher torte, cioè praticamente tutti gli stereotipi
1: perfetto
2: viennesi.
1: Ma in realtà saranno solo proiettati, perché è tipo la green come si chiama quello del
0: green screen.
2: Quindi verrà omaggiata la cultura dei caffè viennesi, che sono riconosciute, io non lo sapevo, come patrimonio dell'UNESCO, patrimonio immateriale dell'UNESCO, come la cucina italiana, patrimonio immateriale. E quindi per l'Italia ci sarà sempre Sal Da Vinci, che quest'anno potevamo...
0: Che si porta il caffè da casa, perché dicevo un caffè in Napoli.
2: Esatto, tra i tanti stereotipi che Sal Da Vinci porta con sé,
0: una moca. No, la moca, la napoletana, quella che si gira.
1: Sì, che comunque produce dei suoni più gradevoli della sua voce. Va bene.
2: Sal Da Vinci protagonista di una brutta figura questa settimana, perché non tanto nell'intervista a Belve dove si è trattenuto con la Fagnani, insomma si è mosso abbastanza bene, ma ha sbracato in un'altra intervista radiofonica confidando che lui e la moglie hanno avuto un momento di crisi quando erano fidanzati e si sono anche lasciati per un periodo, perché la moglie amava indossare la minigonna e lui, da bravo masculo, questa cosa non l'ha sopportata e ha detto: o me o la minigonna, perché vestita come una bottana.
1: L'ha pure raccontato.
2: Sì, non ci va in giro. E questo.
0: E la moglie ha detto: ok, la minigonna.
2: Esatto, quindi sono lasciati per un periodo, dopodiché sono tornati insieme. Però questo non ha fatto bene a Sal Da Vinci, perché il suo hype è un po' sceso, soprattutto in Europa, in vista dell'Eurovision. Non te ne puoi uscire.
1: C'era bisogno che dicesse una cosa del genere, no? Per far capire al mondo che
2: è un po'
1: caro, povero, bigotto di
2: io sono un
1: uomo.
2: Maschio italiano, sono un po' geloso, quindi la mia donna non deve indossare la minigonna.
1: Questo ti meriti per aver sposato Sal Da Vinci, cretina, scusate.
2: Tanto silicone, ma non minigonna, perché la moglie dovessi vedere.
1: È un po' canottino,
2: ma leggermente, dimostra 13 anni avendone 60.
1: Un po' come è andata Tangelo.
0: Stiamo facendo del body shaming, da quale io mi dissocio.
2: Va bene, dissociati.
1: Improvvisamente perbenista.
2: Andiamo, insomma, queste sono le novità che presenta l'Eurovision e diciamo che la quota trash è assicurata da queste nuove nazioni che rientrano in gara.
0: Io sono ancora fermo al fatto che questi li hanno chiusi tutti quanti, tutte e 25 dentro la green room, tutti insieme nella stanza, almeno gli anni scorsi erano distanziati. Cioè, se quest'anno succede qualcosa come negli anni passati che litigano fra di loro gli artisti a mani in faccia proprio,
2: ma magari,
0: ce li hanno vicini.
2: Ma magari, almeno diventa un po' friccicarella, perché secondo me è l'Eurovision che meno Eurovision ha questo periodo, perché molte polemiche che lo accompagnano, soprattutto quest'anno.
0: Va bene, oltre alle polemiche sull'Eurovision ci sono anche le quotazioni sull'Eurovision, i nostri consigli per le vostre vittorie sui siti di scommesse, e quindi andiamo con la sigla.

0: Andiamo con le nostre quotazioni.
1: Madonna, quante telenovela anni 80 d'oro.
0: Le canzoni dell'Eurovision, e vi ricordiamo anche sempre di giocare responsabilmente.
2: Allora, niente di nuovo sul fronte occidentale, anzi no, qualcosa di nuovo c'è rispetto alla grandissima favorita finlandese che abbiamo messo la settimana scorsa.

0: vedi.
1: È una parola difficile da dire a quest'ora di domenica mattina.
2: Anche Federica mostra la sua cultura.
1: Beh, certo. Avevi dei dubbi, Cao?
2: No, assolutamente.
1: Ma forse perché
2: assolutamente.
1: Io sto parlando come a Stoccomba, eh?
2: Ma invece, oltre diciamo a queste due che sono le più grandi favorite, mm-hmm, insomma, per la vittoria, ci puoi dare una quotazione pazza?
1: Madonna, ragazzi.
0: La quotazione pazza è l'outsider, grande risalita per il pezzo della Grecia di quest'anno. Uh-huh. Che è l'outsider del momento. Adesso non ho il nome perché mi si è oscurato il tablet. Però grande favorito diventa questo outsider della Grecia, che metteremo la settimana prossima, visto che stiamo mettendo
2: punto,
0: i favoriti. E invece il nostro Saldavinci scende un po' nelle quotazioni, perché prima si piazzava tra il quinto e il settimo, adesso tra il settimo e il decimo
1: così
0: posto.
1: Alto, quinto sesto addirittura.
0: Sì, adesso tra il settimo e il decimo, forse avranno pesato anche queste sue
2: per
0: dichiarazioni.
2: Dell'intervista.
0: Esatto, perché insomma è un ambiente europeo un po' progressista, un po' variopinto e colorato, non ha fatto bene questo. Però riflettevo con la mia primogenita e unicogenita, mia figlia, il fatto che Saldavinci non era neanche tra i favoritissimi al festival.
1: No.
0: E io ho sentito questa intervista di Nicola Savino, che aveva detto alle prove generali l'unico brano che ha avuto la standing ovation tra gli applausi
1: pazzesco,
0: è stato quello di Saldavinci, e Fiorello si è stupito dicendo: io non l'ho sentita, chissà che cosa mi aspetto. E Nicola Savino disse il giorno prima del festival, appunto, a Fiorello, disse: aspettatevi il botto. Quindi secondo me Saldavinci farà andrò più su dal settimo al decimo posto.
1: Quindi pure all'Eurovision ci dovrà trapanare con delle buone posizioni.
0: Perché lui dà tanto in performance, cioè la sua esibizione, secondo me,
1: piena di pathos, esatto, stereotipato,
0: esatto.
1: Che però non so quanto. Sì, può prendere anche su i non italiani.
2: Guarda,
1: per
2: però posso
1: di
2: dire,
1: Dio.
2: Io l'altra sera stavo facendo zapping. A un certo punto sono capitato su Battiti Live. E c'era l'esibizione di Saldavinci.
1: Sì.
2: Raga, è bravo. Cioè, è bravo.
1: Allora, a me
2: Rossetto e Caffè è un pezzone.
1: Io quella proprio non ce la posso fare. Ancora più di questa. Proprio quella per me è la canzone proprio trigger che mentre l'ascolto potrei fare cose pazze, potrei ammazzare qualcuno e non rendermene conto. A me la cosa che mi stupisce tanto, fino a un certo punto, è sentire bambini piccoli di 3-4 anni, tipo i miei allievi del corso di teatro, piccolini, che cantano questa canzone a squarciagola. Cioè, capisci dei bambini di 4 anni che cantano una canzone in napoletano, che dice delle cose, vabbè, banali, che cosa li attrae in questa
2: perché secondo me lui è un bravo performer, gli va dato atto, è un bravo performer.
1: Sicuramente il pezzo è costruito bene, perché per amor di Dio non avrebbe avuto il successo che insomma che ha. Però io non lo sopporto, ok, posso andiamo avanti.
2: E allora, e a questo punto io direi di andarci ad ascoltare il secondo. Sì, no,
0: sì, solo
2: dire
0: per
2: qualcosa.
0: Dirti
2: vai,
0: che ho recuperato il nome della Grecia. Allora, canta Achilas e la canzone si chiama Aferto. E ti posso dire un'altra cosa.
2: Achilas Lauras.
0: In particolare è in salita la Danimarca con Søren Torpgaard. Però non riesco a capire come si pronuncia Forvigarhem, non so che cosa sia. Però tipo, cioè,
2: credo che tu abbia evocato un demone in questo
0: esatto.
2: momento.
0: Quindi i favoriti sono Finlandia, Francia, Grecia e Danimarca per il momento. E quindi vedremo.
2: E allora noi ci andiamo ad ascoltare il secondo brano di giornata, che aprirà la strada verso la prossima rubrica.

0: Ed era Bella Ciao nella versione di Goran Bregovic.
1: Ma chi l'avrebbe mai indovinata che era la versione di Goran Bregovic? Dicevamo, stavamo giusto litigando qui
0: questo
1: dietro.
0: Questo fiore di partigiano,
1: spago bottiglie, ammasso famiglia rossa.
2: Vai con la sigla.
1: Dai.
0: Ah, subito,
1: subito così.
2: Che cazzo l'abbiamo messo a fare?
0: Non ero pronto.
1: No, volevo solo dire due coglioni Goran Bregovic. Esatto.
2: Ma questa è la puntata di Federica. Prima abbiamo parlato di Salda Vinci, adesso li abbiamo messo Goran Bregovic.
1: Vabbè.
0: Okay,
1: Goran.
0: Adesso partiamo con la sigla.
1: Vai.

0: E andiamo col nostro merdone della settimana, appunto anticipato dalla canzone che abbiamo messo prima, perché parliamo di primo maggio e parliamo di Bella Ciao. Che è successo, Giulia?
1: Allora, sono stata molto indecisa sul merdone di questa settimana, perché abbiamo avuto delle perle, tra cui il compleanno del ministro israeliano che ha fatto la torta, gli hanno fatto la torta con un cappio dorato, con la moglie che gli ha scritto un biglietto: a volte i desideri si avverano, per tutti i palestinesi che ha impiccato. Beh, che bel augurio! Domani è il compleanno di mio marito, vorrei fargli una torta uguale, non lo so. E quindi volevo però era una cosa tristissima, di una pochezza impressionante. Volevo anche, sto documentando, che dopo in prossime puntate cercherò di fare un resumé della vicenda di Nicole Minetti, che mi sta appassionando più di Beautiful.
2: No, veramente, Nicole Minetti.
1: Mamme scomparse, avvocati morti bruciati, famiglie che compaiono e scompaiono. Cioè, con la Minetti veramente Beautiful mi fa una pippa, la famiglia Forrester. Però ho deciso una cosa un po' più leggera, però con un significato particolare. C'è stato il concertone del primo maggio, l'altro ieri.
0: Senza Goran Bregovic.
1: Senza Goran,
2: è nel congelatore comunque, non si è scongelato in tempo.
1: Scoppiato il caso Delia. Io questa interpretazione l'ho vista in diretta mentre stavo mangiando. Ho detto: ma cosa cazzo? Ma mi stavano andando attraverso il cibo, perché ho detto: ma cosa cazzo sta facendo? Questa cantante Delia, ex concorrente di X Factor, che adesso ha avuto questo upgrade, perché fa la canzone con Levante a Brancale, la mia piazza, come cazzo si chiama?
2: La mia piaga, non so.
1: Il paese da dove vengo.
0: Al mio paese,
1: ecco. E poi è stata anche a Sanremo con la stessa Brancale a cantare la canzone delle cover, Besame Mucho mi sembra che abbiano fatto, e quindi si è ritrovata da X Factor, Sanremo, questa hit dell'estate, sul palco del primo maggio, e ha deciso, chi non io, a ricantare Bella Ciao, e ha proprio ricantato Bella Ciao sostituendo la parola partigiano con essere umano portami via. Questo non si tratta di reinterpretare, si tratta proprio di cancellare la parola più importante della canzone. E lei ha detto: io volevo essere inclusiva, e quindi partigiano è una parola divisiva, ho preferito includere tutti gli esseri umani. Allora, partigiano è divisivo solo se sei fascista, diciamo, esatto, questa cosa questo. Che è la cosa che dicono tutti quanti. E non è un gesto neutro, è una sottrazione di significato, cioè si elimina il contesto. E, cioè, guarda quanto hanno scritto di questa cosa presa dalla...
2: La canzone parla di questo, non puoi cambiare, cambi completamente il senso,
1: esatto.
2: Ma però glielo hanno permesso, non è che lei abbia fatto così.
1: Appunto,
2: penso, no?
1: È una canzone di cui tu hai eliminato il contesto, cioè ne hai svuotato il vero significato. E hai reso universale quello che nasce da una vera storia, una storia precisa,
2: certo.
1: Una storia, insomma. Però secondo lei includeva comunque parlare delle popolazioni che sono in guerra in questo momento, l'Iran, quindi voleva essere inclusiva. Ma io credo che essere partigiani ci sia anche in Iran, cioè anche in Iran ci sono le persone che stanno combattendo contro un regime, quindi alla fine essere umano non significa niente.
2: Ma
1: in
2: assolutamente
1: questo contesto
2: non ha senso.
1: Cioè, è stato adattato per risultare più generico, più neutro, e si è trasformato, insomma, un atto politico, che è una canzone politica, un atto politico, certo, in una canzone innocua, cioè che non vuole
2: dare fastidio a nessuno.
1: Dare fastidio a nessuno, esattamente. Quindi non ritengo questa cosa arte in questo caso, ma è un opportunismo sia per far parlare di questo, certo, caso, e sia di compiacere un po' tutte le parti politiche. Che dobbiamo fare? Questa è una responsabilità che tu ti sei presa, che tu ti accolli, sinceramente, cara mia. Però sei troppo giovane, secondo me, e con troppo poca esperienza per accollarti
2: una cosa del genere.
1: Sì, sì.
0: Beh, probabilmente gli sarà stato suggerito
2: sicuramente
0: dietro le quinte da lo staff, dal management,
2: cioè,
0: insomma,
2: una cosa
0: da
2: decisa
0: qualcuno,
2: sicuramente da tempo di modificare.
1: Comunque, cara Delia, per venire a conclusione, ti lascio questo messaggio: certe parole non sono intercambiabili, cioè partigiano non è sinonimo di essere umano, è una scelta, è una posizione, è una storia, è politica. Quindi non riscrivere, non semplificare, non rendere tutto più accettabile.
2: E vattene a fa. Oh no.
1: Questo mi sembra conclusione più adatta.
0: Bene, adesso voltiamo pagina e passiamo alla prossima rubrica. E l'almanacco del giorno, cosa è successo oggi nella storia? Allora, intanto, come al solito, facciamo gli auguri per gli onomastici a tutti gli Ansifrido.
2: Ah, bello, ansia, io l'ho detto, Ansifrido.
0: Ansfrido. E a tutti i Conlaedo.
2: Come?
0: Con l'aedo,
2: cioè come se
0: con l'aedo,
2: con l'audo, devo fare un
1: con l'aedo,
2: in corsivo, con l'audo in corsivo,
0: ricordando Sam con l'aedo vescovo.
2: Ah, certo.
0: E oggi tante giornate internazionali, cose che feste che succedono nel mondo. Ad esempio è la giornata mondiale dell'asma.
2: Ah, io comunque fosse una giornata mondiale mi incazzerei se quel giorno non è solo la mia.
1: Esatto, come no, il matrimonio,
2: il compleanno, tutto, sì.
0: Invece oggi ce ne sono ben quattro. Oggi è la giornata mondiale dell'asma, quindi auguri
1: tutti
0: a tutti
1: gli asmatici.
0: gli asmatici. Poi oggi dell'UNESCO è anche la giornata mondiale della libertà di stampa.
1: Ok, okay. Seria. Da giornalista mi sento rappresentata.
0: Poi
1: categoria.
0: Oggi è anche la giornata mondiale del koala.
2: Oh, carino.
1: Koala con l'asma.
2: Perché fai salire sui bambù, ma poi ti stanchi.
0: E poi anche la giornata mondiale del sole.
2: Ah, sai che cazzo gliene frega il sole che noi gli abbiamo dato la giornata mondiale?
1: Il sole ringrazia. Oggi insomma è stata celebrata bene con una bella giornata.
0: Esatto.
2: Il sole, metti che il sole si incazza come le femministe. Eh no, è la giornata mondiale del sole tutto l'anno, non solo
1: esatto,
2: oggi.
1: Quindi, sperando che sia tutto l'anno, perché io vado a energia solare, quindi...
0: E poi invece ci sono anche due festività.
2: È un pannello, Giulia.
1: un pannello sul culo.
0: Ci sono anche due festività nazionali in Giappone e in Polonia, la festa della Costituzione.
1: Ah, sì. Oggi in Giappone
0: sia
1: in Polonia.
0: In Giappone che in Polonia festeggiano la...
2: Però in Giappone, siccome sono molto, come si dice,
0: pudici,
2: esatto. Hanno detto Costituzione per non dire prostituzione.
1: Ah, ecco. Secondo me, allora sì. Con le polacche,
2: che là capire se è giapponesino un po' dentai, no? Vabbè. Un po' pervertito.
0: Allora, poi cose che sono successe.
1: Mi piace questa associazione di pervertiti in giapponese.
2: Raga, non lo so perché il mio cervello fa queste associazioni, però...
0: Sì,
2: però buona costituzione a tutti.
0: Invece eventi che sono successi quest'oggi: il 3 maggio del 1937 il Via col vento vince il premio Pulitzer.
1: Il libro, sì. bene, sono contenta. Dove ricavarono il film più lungo della storia, più travagliato,
0: quasi 100 anni fa,
1: con la lavorazione più travagliata del mondo.
0: Mentre invece nel 1956 c'è la prima edizione dei campionati mondiali di judo. Questa è una notizia per Giulia.
1: Io facevo jiu-jitsu.
0: Ah, tu hai fatto jiu-jitsu, no judo. Ok, perfetto.
2: Però cazzo della judo.
0: Ho sbagliato, scusate.
2: Lo judo. Come si dice?
1: Porco judo.
0: Nel 1991, il 3 maggio, si chiude un'epoca. Si chiude una fetta di storia, perché viene trasmesso l'ultimo episodio di Dallas.
2: Vabbè,
0: niente, pensavo che la cogliesse con più.
2: Manco mai io mai visto.
1: Io non l'ho mai visto. Cioè, era mia nonna che si incarogniva, che però trovavo mia nonna che sbatteva le uova forte, in modo forte, se ci stava su Ellen che aveva fatto qualcosa. Dicevo, nonna, che cazzo stai facendo?
2: Io l'unica cosa che so è che su Ellen beveva un po' tanto.
1: Sì.
2: E che c'è un mio amico che mi chiama su Ellen.
1: Tante bambine si sono chiamate su Ellen dopo Dallas. Ci fu la prima morte di un protagonista su Dallas, che fece scalpore perché era raro che facevano morire i protagonisti. Quello aveva chiesto un aumento, fecero morire un protagonista. Ci aiuti chi ne sa più di noi?
2: Chi lo sa, ci scrive un messaggio.
0: Intanto salutiamo uno dei nostri ascoltatori affezionati che ci ha inviato prima un messaggio. Ciao Paolo F.
2: Sì, anche io volevo salutare
1: noi
2: Paolo
1: non
2: F.
1: Non salutiamo mai Carla, che è la moglie di Francesco Bibbone.
2: Brava perché Carla!
0: Perché non ci manda i messaggi.
2: Carla, scrivici, ti prego.
0: Puoi scriverci, esatto.
1: Dacci testimonianza che ci segue. Saluto anche mia sorella e mio cognato, così.
0: E mentre invece il 3 maggio del 2002 l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Europea.
1: Questo è importante.
2: 1927,36 lire.
0: 1936,27.
1: Io non avrei mai dovuto ricordare.
0: Tu come hai fatto durante il cambio, Giulia?
1: No, vabbè, ragazzi.
2: No, Giulia, secondo me ha avuto epistassi per mesi.
1: No, io andavo in giro col convertitore per un anno.
2: Terribile comunque.
0: Mentre invece è il momento dei compleanni, facciamo gli auguri a una collega di Giulia, facciamo gli auguri a Mirta Merlino, che oggi compie 58 anni.
2: No, oh, bella donna Mirta.
1: Bella, bella compagna di Marco Tardelli, ricordiamo.
0: Non lo sapevi?
1: No. Sapevi?
0: Poi facciamo gli auguri anche a un collega, Dario Vergassola, che di anni ne fa 69.
2: Ah, pensavo Gesù. Di più, non so perché, vecchio da sempre.
1: Soglia 70 anni.
2: Auguri Dario.
0: Poi facciamo gli auguri anche a Massimo Ranieri.
2: Ah.
0: Massimo Ranieri che oggi compie 75 anni.
2: Ancora.
0: E sta ancora freschissimo.
2: Porca troia. Cioè, pensavo fosse più ottantenne tipo ormai, no?
0: No, invece sta ancora... Perché secondo me è in TV da talmente tanto tempo.
2: Mi piacciono
0: che tu ormai non...
2: tanto le sue canzoni, in particolare Se bruciasse la città, ma lui mi sta un po' sul cazzo.
1: Sì, lui un po' sì.
2: Non come Sal, cioè una figura, tipo farmi tutti i torti
1: Federica
2: che vuole.
1: Federica c'era un po' con i napoletani.
0: Ma Sal da Vinci è il nuovo Massimo Ranieri.
2: No, ma che sei pazzo!
0: Sfondato il microfono.
2: Cortesia.
1: Ma porta sfortuna a fare gli auguri un giorno prima e domani sì. Il compleanno di
2: Sal da Vinci?
1: No,
2: se no auguri Sal.
0: No.
1: Porta bene, sfiga.
0: E poi infine facciamo anche gli auguri a Elodie.
2: Oh, Elodie. Bella friend.
1: Bella fisica.
0: Che di anni ne fa 36. E a questo punto c'è anche ad ascoltare un suo pezzo.
2: Va bene.
1: Bella topa.

0: Ed era Strobo di Elodie che chiude la nostra selezione musicale per questa domenica. Allora, appuntamenti della settimana.
1: Che succede questa settimana? Dove andiamo?
0: Allora, questa settimana, venerdì 8 maggio, ci sarà il consueto Open Mic al CFU.
1: Bello.
0: Quindi,
1: tutti veniamo spaccabottini.
0: Tra l'altro, ultimo Open Mic della stagione, perché poi per l'estate
1: già
0: non ci fermeremo,
1: no,
0: ma ci sposteremo. E poi saprete dove ci sposteremo.
1: Perfetto.
0: Perché per adesso non si può ancora dire. Perché
1: non è ufficiale.
0: Non è ancora ufficiale, è ufficioso. Quindi quest'estate però ci troverete da altre parti. Quindi 8 maggio Open Mic al CFU, mentre invece il 10 maggio a Pescara.
1: Il 10 di maggio, scusate, non ho mai tutte le date, le devo cambiare.
0: Ci sarà una lotta fratricida.
1: Giornatona.
0: Esatto, giornatona.
1: Madonna, guarda.
0: Perché il 10 maggio c'è Filippo Giardina all'Auditorium Cerulli con il suo nuovo spettacolo La banalità del bene.
1: E me come tutto fare, sarò lì a fare tutto, ragazzi, scansione da biglietti.
0: Ma c'è anche Giorgio Montanini al Massimo col suo nuovo spettacolo. E quindi, non so, decidete voi.
2: Insomma, per i comedi la cosa, volete più bene a mamma o
0: esatto,
2: papà?
0: Io
1: ce l'ho la risposta, ma devo essere di là, che devo fare? Io voglio più bene a Giorgio.
0: E io no, io più a Filippo.
1: Ma proprio se devo proprio scegliere,
0: nonostante non
1: io
0: mi abbia
1: amo,
0: fatto fare l'apertura, io li voglio bene comunque.
1: Vabbè, lo scoprirei, non lo so chi gliela fa l'apertura.
0: Non lo so, ancora non lo scoprirò domenica.
1: Io potrei sempre fare del male a quella persona esatto, lanciandola dal palco, ma il palco è basso.
2: Sarà l'ultima volta che gliel'ha fatta
0: Stefani
2: oppure anche Flavio quando è venuto al Cerulli.
1: Flavio.
0: Per la volta prima gliel'avevo fatta io. Vabbè, non niente, quindi domenica,
1: le invettive di Marco.
0: Domenica scoprirò chi è questo stronzo. Allora, grazie a tutti, a tutte e a tutto per averci ascoltato in questa domenica mattina e noi ci sentiamo domenica prossima
2: con pastarelle.
0: Pensavo una cosa più. Ci sentiamo domenica prossima.
1: Ci sentiamo domenica prossima su Audio 2, sempre qui con la con
2: la
1: nostro
2: Federica
1: Bacco Palma.
0: Vabbè, ciao.
1: Ciao.
3: La domenica è legato alle pastarelle.

0: sarelle. La domenica con le pasterelle.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Ringraziamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Bino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Bino Morelli On Air.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

La carrozza del Senato si trascina coi ruffiani sulle lapidi lisciate dal baciamoci le mani. Il pudore delegato annusa l'aria soddisfatto, si acc-

prenditi l'amore che vuoi. Alla fame stanno cucendo la ferita della bocca, la questione dritta in faccia, qui si guarda e non si tocca. Stanno attenti che l'orgoglio trovi posto in gradinata, abbia

sul giornale quando scostano le tende, ci rivelano feroci che il mafioso è il sottostante. Il padrone che li assolve a buon cuore per gli amici, compra bene con profitto,

prenditi l'amore che vuoi. Se una volta i cavalieri li chiamarono collusi, sotto sotto ci trovammo a contemplarli da invidiosi. Gennaio come ogni anno ci puliamo forte i denti per mangiarci

prenditi l'amore e non chiederlo più. Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo più.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Let it be.

rimasto impressionato dal suo comportamento. Una persona come lei è venuta su col vecchio e con il Nuovo Testamento, e li conosce almeno come io conosco Topolino. Non è stato carino che proprio lei, certo dotato di grande sensibilità, mi avesse interrogato con tale superficialità da ridurre quasi a un quiz televisivo.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?